Sì? La cambiera la vaina, bavani un día che passa tronco, va ir ma passa ti pigliate un quinto, e al final va a mancava ronco, le vai di Camila, tia.